Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più?

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.